0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: two, three, four.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 2:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tanta arroganza nello sguardo mio, solo per fingere che è tutto ok. Mi dici prima conta fino a 10, ma se mi impegno a stento arrivo a 6. Mi sono spinto oltre l'istinto per darti ciò che desidero e mi distingo.

0: nemmeno il cielo. Dopo di noi nemmeno.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

aspettare impazienti il fluire del tempo, assicurarsi con un piccolo dolore di essere veri, lasciare un frammento del

0: parlo così.
1: Zitto per zitto significa segreto, dritto per dritto un concetto concreto. Se vedi tutto fermo, confermo, sorpreso, il tempo è sospeso.

0: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.
1: Attenzione, questa è...

0: שעשה לי. שלם בסי סיכוז, רדמנג, איפה אני עובר? שגם ג'אטה את הזנזימים הייתי גרזנזימי סמק. פורצית איזה מבטא בסלודה, אני לא רוצים. בורזה מהסמל, ומאי הסמל רמודי.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Ed io sono ancora qui a cantare, come quando si diceva non potete giudicare. Ho visto passare le stagioni, ho cantato altre canzoni, ho imparato ad ascoltare. Ho sperato che cambiasse il mondo, ho lottato, ho cantato, che ormai è già molto dietro.

tre giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Vivo ormai da tre giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco di luce che riesce a cambiarmi.

0: Sono le 3:32.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
3: Radio La Voce. Radio La Voce.
0: Radio La Voce.
2: It's the new style.
4: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza

casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. Lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

come in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Abbiamo già visto gli spot in TV.
1: Ce ne hanno parlato i giornali.
0: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
1: Il fatto è che la droga...
0: La droga è la fine di ogni inizio.
1: Ignorala.
0: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 6:02.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

0: Sono le 6 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

capelli sei fantastico. Ma quanti manifesti colorati, così grandi, non li ho visti mai. Che gambe deliziose, sono le calze un po' velate, tu non le compri mai. Biscotti per l'infanzia poveretta, carte igieniche lunghissime.

faccini e quanto sono disperati, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

0: mare.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 7:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Sono le 9:04.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo un occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:31.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 2 ottobre, che apriamo con la lunga nota postata sul proprio profilo social dal sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, che ha reso noto l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato da 4 milioni di euro per il ripristino delle opere di difesa di accosto di Porto Corallo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il sindaco ritiene che con questo nuovo atto sia stato compiuto un passaggio importante per il recupero della parte dello scalo attualmente non agibile, al termine di un percorso amministrativo iniziato diversi anni fa e segnato da lavori interrotti, risoluzione dei precedenti contratti e necessità di riprogettare le opere rimaste incompiute. L'intervento raccoglie risorse e progettualità maturate nel tempo. In particolare, i 2 milioni di euro aggiuntivi erano stati individuati nell'ambito della programmazione regionale definita nel 2025, un elemento che l'amministrazione comunale al governo del paese dallo scorso giugno riconosce apertamente alle precedenti amministrazioni nel percorso che ha consentito di portare le risorse a Villa Puzzu. Tuttavia, negli ultimi mesi il comune ha lavorato alla ripresa dell'iter progettuale. Il 29 maggio è stata trasmessa alla regione una prima versione del nuovo progetto esecutivo, mentre il percorso per la definizione dei 2 milioni aggiuntivi si è concluso con l'approvazione della delegazione amministrativa e dell'impegno di spesa il 3 settembre. Il progetto aggiornato, datato 5 agosto, ha quindi ottenuto il parere favorevole dagli uffici regionali il 30 settembre. Non rivendichiamo la paternità delle risorse programmate prima del nostro insediamento, ha sottolineato il sindaco Piu, ma il lavoro svolto per far avanzare il procedimento e creare le condizioni per arrivare alla realizzazione dell'intervento. Il progetto approvato rappresenta però un passaggio, non la conclusione dell'iter. Restano infatti da completare le procedure necessarie per arrivare all'affidamento e all'esecuzione dei lavori. La regione mantiene la competenza sull'opera, mentre il comune di Villa Puzzu è il soggetto attuatore. Porto Corallo resta così al centro delle prospettive di sviluppo di Villa Puzzu e del Sarrabus per il ruolo che lo scalo può svolgere nei settori della nautica, della pesca, del turismo e dei servizi. L'obiettivo ora è trasformare il progetto approvato in un cantiere e restituire piena funzionalità alla parte del porto oggi inutilizzabile. In base al decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, che stabilisce il Fondo Unico Borse di Studio, presso gli uffici postali di tutto il territorio sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale anno scolastico 2025-2026 per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci si rechi in un ufficio postale munito dell'originale del proprio documento d'identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento d'identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio, dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o che ne fa le veci, comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta Poste Pay Borse di Studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta Poste Pay Borsa di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 e o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta postpay borsa di studio in loro possesso senza doversi recare presso un ufficio postale. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito, Castiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendano iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione est-sud-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni, siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina

0: Sono le 11 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: tempo zero, siamo riusciti ad andare anche a tempo, amici del pubblico, ma loro avete fatto veramente la scuola. Mi fa piacere anche voi a scuola di tempo. Va bene così, benvenuti amici radioascoltatori, diamo il benvenuto, un saluto al mese di settembre e il benvenuto al mese di ottobre. Se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, non so se ti sei accorto, ho evitato che quella rompina di Fiuggi mi evitasse di dire basta, siete troppo molisto, basta dire data, basta. Vieni te a fare tempo zero invece di stare sempre lì a Fiuggi, senza fare nulla, tutto il giorno, mia cara. Benvenuti, che siamo quelli di tempo zero? Che siamo gli sciocchini? Ah, allora va bene, perfetto. Vi presi dall'entusiasmo, tra l'altro, di Disability Factor, quindi da Orvieto lo scorso 19 settembre, abbiamo pensato di portare il Factor X anche noi. Non vogliamo, per carità, fare il verso a quelli di Sky, anche perché se no ci dovessero querelare, chiudiamo subito, che non c'è niente, noi non possediamo assolutamente nulla, neanche quel briciolo di intelligenza, quindi figuriamoci.
1: Via, calcia,
0: via, eccoci, un saluto anche da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Ma perché dobbiamo iniziare questa cosa? Però c'è un minimo di senso logico, ce ne proviamo a fare un programma che non dico che debba essere per forza.
1: Via, ragazzi, date un colpo d'occhio a
0: chi
1: si divertono.
0: A chi
1: si
0: di tutti?
1: Via e Walter, andiamo ragazzi, in quel di Cagliari, diamo soli, via.
0: Cioè, ma scusate, fatemi capire, ma la cretina bionda ha cambiato un'altra volta compagno. Ma no, ma via, eccoci, un sacco di caciara, un sacco di compagni, questa che si innamora dalle 10 a mezzogiorno e poi li cambia come i calzini, fa lei. Ma perché sta cosa? Per carità, lungi da me giudicare, perché insomma no, assolutamente no, però fa veramente, ma vabbè, comunque c'aveva il compleanno, c'aveva il compagno di 60 anni lei, mi fate sapere adesso il compagno della Sevilla quant'anni c'ha, così giusto pur parler, ci mancherebbe. Voglio salutare veramente di cuore tutte le nuove onde collegate, non sapete dove vi siete infilate, mie care, siamo arrivati ad un numero veramente rotondo, no, più che rotondo, è triplo, quindi sì, siamo arrivati a 100 in syndication, in FM, DAB,

e SAT, le migliori in syndication ce le abbiamo solo noi dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano. Sì, abbiamo anche la Consuelo che però vabbè, ormai c'è anche lei che vabbè, dai, allora, ah è vero, mi ero dimenticato, è assolutamente vero, soprattutto voi che ci state ascoltando da Fiuggi o comunque dintorni, va bene anche il Lazio, ma va bene anche il globo, guardate, va bene il globo, ecco, cercasi disperatamente, così almeno si distrae un po' affettivamente la nostra Consuelo, ecco, cercasi disperatamente love, amore per la Consuelo, persone che la possano amare, perché la Consuelo di Fiuggi è sola, quindi mi raccomando, va bene? Così almeno mi dà un po' di respiro a me, ma non per altro, perché se no mi critica sempre a livello artistico, è possibile allora, ok, dopo tutta questa questo preambolo inutile che dura più o meno 4 minuti, non devi essere prolisso, Consuelo di Fiuggi non sa fare la spiga, meno male che adesso, che sta a fare? Ah ok, quindi c'è da fare, meno male, almeno così non mi rompe le scatole. Dopo questa sigla lunghissima e probabilmente anche inutile, iniziamo immediatamente l'appuntamento di questa settimana di Tempo Zero Super Sciocchi, ma non sciocchi e basta, Super Sciocchi.

0: argomenti del giorno nella capanna internazionale, anche perché noi non sappiamo che fa, quindi comunque buttiamo là argomenti del giorno a random. Oggi stiamo parlando della bellezza del vestirsi, quali sono i nostri gusti. Io amo vestire abbastanza sportivo, non dico casual, anche perché le giacche, ma pensa un po' che caldo con le giacche. No, io le giacche sinceramente no. E il nostro appuntato di Viatori invece come va?
1: Buongiorno,
0: buongiorno,
1: amici.
0: Buongiorno.
1: Allora, io vorrei tornare questo argomento perché ne siamo in terra.
0: No, ma perché?
1: Potrebbe
0: ma c'è già
1: anche diventare un secondo argomento
0: del perché giorno. Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: quindi
1: stesso
0: un argomento,
1: argomento
0: in due.
1: Si parla sempre della cosa, poiché ripeto, sì,
0: ne siamo imbevuti, okay.
1: Però si può rispondere, qui si può
0: integrare. Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando rispetto all'argomento lanciato da Alessia di quali sono i nostri indumenti preferiti, come noi ci vestiamo, come andiamo vestiti.
0: L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto già. Lei mi sta stancando, lei non soltanto non è riuscito a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare un altro, ci ha capito niente, ma su questo.

0: Nella capanna internazionale ci divertiamo non soltanto a lanciare gruppi inutili, ma anche degli argomenti inutili. Quest'altro ha puntato che non riesce a rispondere all'argomento del giorno, ne vuole lanciare anche un altro, perché è bravo. Ma non soltanto, noi siamo in grado anche di aprire centinaia di gruppi e poi alla fine siamo sempre noi. Nonna aritmetica. Allora, nonna aritmetica.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Che succede?
2: Sì,
0: è ancora questo chat CVT, mi raccomando, continua a parlare. Sì, mamma mia.
1: Gruppo lì.
0: Chi gli ha messo in quel gruppo lì? Che ne so, il gruppo della capanna vecchio, credo che non ce la vogliano più.
1: Che
0: quindi non lo so.
1: Gruppo del cavolo.
0: Che gruppo? Che gruppo del cavolo? Che era l'altra faccia della luna? Non lo so, io sono uscito anche da lì.
1: Siccome che c'è?
0: Dai.
1: Questo telefono.
0: Sì.
1: Mi salta i gruppi di qui e di lì.
0: Ma che vuol dire? Ora abbiamo il telefono che salta. Prima i nostri telefoni della capanna internazionale che emulano la realtà sia di Android che iOS saltavano i messaggi, ma saltano i gruppi. Scusatevi, ma non fate prima a dire che non ci avete voglia di entrare nei

0: Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
2: Vuoi un amico che sia anche un esperto e che sappia risolvere davvero tutti i problemi della tua automobile?
3: Vieni a conoscere Armando Conciu. La sua officina meccanica non fa miracoli, ma risolve perfettamente ogni problema.
2: Conciu Armando, a Muravera, è officina specializzata nel settore auto e motori marini con centro assistenza per tutte le marche. Test elettronici, assetto ruote computerizzato, equilibratura, test su iniezioni, installazione di antifurti, climatizzatori ed autoradio.
3: L'officina offre servizio assistenza ai ricambi Renault e rimessaggio di imbarcazioni.
2: L'officina meccanica Conciu Armando è in via dei Platini 15 a Muravera. Telefono 99 30 666.
4: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: il bello di Tempo Zero Lab, Lab in pillole, sta arrivando Tempo Zero Lab e i grandi creator dell'intelligenza artificiale e la musica. Anche noi comunque creiamo le nostre canzoni cretine, ovviamente, della Capanna Internazionale, i creator di Tempo Zero e ovviamente creator in scala nazionale e internazionale. Da ottobre Tempo Zero Lab, i grandi protagonisti, i grandi creator, come ad esempio Lyric Flow 81, mamma mia, al primo posto tra l'altro in iTunes Music con il suo pezzo musicale e il primo album, perché la canzone, perché i pezzi musicali li abbiamo scoperti a Fiuggi nel Coming and Game, ovviamente, dell'intelligenza artificiale. La musica d'autore è anche musica d'autore dell'intelligenza artificiale, perché è l'essere umano a crearla. Perché io c'ho da si dice soprattutto nel centro Italia, perché parlate di pare in flasca, ecco, c'ho da fare, non posso rispondere ai messaggi, non posso rispondere alle telefonate. Questo succede sempre con la nostra inutile matrona, vero matrona?
1: Ancora bella gente.
0: Ciao anche a lei. Allora, cominciamo con i vari jackpot.
1: Devo essere sincero,
0: sì,
1: io odio le persone che tu...
0: Allora, lei odia le persone che tu, già iniziamo male, e quindi io mi ascolterei il prossimo pezzo musicale. Iniziamo male. Io odio le persone che tu... Grazie matrona per avermi ragguagliato.

0: la nostra matrona odia le persone che tu, va bene, quindi con questo italiano improvvisato andiamo avanti. Quale persone odia lei?
1: Allora, lei odia le persone che si comportano, poi lei sta studiando.
2: Che ne so, ti dicono, sì. Dopo ti chiamo.
1: È vero, io lo faccio spessissimo, soprattutto con la matrona. Dai, dopo ti chiamo, ora c'ho da fare, c'ho da registrare, c'ho da fare a livello televisivo, io con lei lo faccio sempre. Sì, vabbè. È vero.
2: Aspetti quindi... un'ora, 2 ore, 3 ore e poi ti dicono, ma sai, avevo un impegno.
1: È vero, a me capita un sacco di volte, però io matrona generalmente... raramente lo faccio, però poi qualche volta comunque la chiamo, poi tra l'altro se lei sta aspettando 2 o 3 ore che le persone la richiamano, mi fa pensare che lei, matrona, non ci abbia niente da

0: Per le persone disabili noi vogliamo salutare veramente gli amici della Sala Blu, quindi che ci aiutano e ci permettono di spostarci, ma probabilmente la nostra Emanuela da Parma ha avuto qualche problema con quelli della Sala Blu. Emanuela!
1: Eccomi qua.
0: Eccola qua.
1: Emanuela allora, da Parma.
0: Sì. Ok,
1: allora,
0: lo sappiamo.
1: Oggi,
0: sì, cosa?
1: Per la prima volta
0: sì.
1: Ho portato
0: cosa?
1: L'assistenza.
0: Ah, meno
1: della
0: male.
1: Sala Blu.
0: No, perché finora scusi come ha fatto, come ha viaggiato in maniera immaginaria, guarda che noi immaginiamo anche di avere comunque le assistenze per tutte le persone, quindi comunque sia, eventualmente avrebbe potuto già farlo da prima, comunque meglio tardi che mai, ok.
1: Le frecce?
0: Sì, le frecce, tante frecce, sì, certe frecce girano.
1: E a voi?
0: Sì, cosa?
1: Mi piace prenotare questo servizio.
0: Ah, che vuol dire? Ma che domanda lei? Ma io la prenoto tramite, che ne so, il telefono, la trovo online. Emanuela da Parma, a me lei già stancata.

0: Radio La Voce, 96.800 MHz in FM stereo.
1: Il CAT, Club Alcologici Territoriali di Muravera, che opera temporaneamente in via Verdi numero 8, si adopera per la promozione della comunità multifamiliare, in cui si affrontano insieme sofferenze e problemi allegati a comportamenti disfunzionali, quali consumo di alcol, fumo, azzardo e altre sostanze che provocano disagi e sofferenze familiari e sistemiche. Ci incontriamo il lunedì dalle 18.30 alle 20. Per informazioni puoi contattare i numeri 339-5275-176 oppure 347-179-2871 o ancora 339-7283-730.
2: Abbiamo già visto gli spot in TV.
3: Ce ne hanno parlato i giornali.
2: Ci hanno invitato all'attenzione come genitori.
3: Il fatto è che la droga...
2: La droga è la fine di ogni inizio.
3: Ignorala.
2: È un messaggio di Radio La Voce.
0: Radio La Voce, la radio della tua città.

0: tempo reale, tempo con DJ Cocco.
1: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: Voglio salutare Cocco DJ che è tornato a trovarci, ci fa muovere le teste and the head, keep on moving. Grazie veramente di cuore, Cocco da Berry, Cocco da Berry. Stiamo parlando con la nostra Emanuela da Parma, che ha la prima volta che praticamente usufruisce del grande immenso servizio della Sala Blu dell'assistenza. Generalmente io faccio tramite web, ma c'è anche il centralino. Centralino che vuol dire?
1: Perché,
0: sì. Perché?
1: Cosa? Centralino?
0: Sì.
1: Io ho tipo parlato. Mm-hmm.
0: Che vuol dire tipo parlato? O ha parlato o non ha parlato, mi perdoni.
1: Con quattro operatori.
0: Sì, ok.
1: Tra ieri, tra
0: oggi,
1: ieri sera e questa mattina.
0: E anche domani, sì.
1: Tutti e quattro mi hanno detto quattro cose diverse.
0: Ma non è vero, ma è possibile che lei abbia capito invece quattro cose diverse, non che le persone si siano espresse male? Scusi.
1: Vabbè, comunque, vabbè, insomma.
0: È così.
1: Come prima esperienza è stata traumatica.
0: Ma non è vero che è stata traumatica, è lei che non è stata in grado di capire quello che le ha detto la

0: signora da Parma, che dorme veramente da dritta come i cavalli, si è trovata male a suo dire con il call center della Sala Blu. Non è vero, perché sono veramente dei grandi professionisti, anzi veramente un saluto. Ecco, quando si esce dalla capanna, chi è che gira come una trottola è sicuramente la nostra matrona.
1: Manuela,
0: buongiorno.
1: Allora,
0: sì, ascoltami, senti, attenzione. Sì, vediamo.
1: Io dal 2022
0: che viaggia, senti, mamma mia.
1: Sì,
0: con tutto viaggia lei, mamma mia, che donna.
1: Sì,
0: con tutti viaggia, quelli immaginari. Sì, con la... Con, a parole sue,
1: la Sala Blu.
0: Non okay.
1: Mi è mai capitato.
0: Niente,
1: una
0: mai.
1: Volta sola perché...
0: Non mi è mai capitato o una volta sola? Bisogna che però si decide, perché sennò
1: sbagliati.
0: Sì, si sono sbagliati loro, non lei, attenzione. Sì, ok.
1: Non ne avevano registrata.
0: Matrona, per favore, torniamo a scuola insieme, la prego.
2: Tutto è

0: spalla.
1: La nostra matrona è colei che ci può insegnare tutto, colei che si esprime solo al trapassato remoto, manco fosse facile. Comunque sia, in queste seggiole della sala blu, che succedeva?
2: Io mi detto andò lì a chiedere
1: quante
2: quando
1: cose.
2: Mi importasse, perché comunque
1: quando mi avrebbe portato, lo vede che si sbaglia se parla al trapassato, già è un casino parlare con i verbi giusti per lei, non parli al trapassato remoto, la prego.
2: E guardò, quindi mi fa guarda che non non ci sei.
1: Ora è passato al presente, allora prima al trapassato remoto, ora al presente.
2: Mi feci vedere le mail.
1: Mi feci vedere, siamo tornati al trapassato, ok. Sei nella lista, meno
2: allora
1: male. Blacklist.
2: Sì. Gli fece il cazziatone.
1: No, non lo dica, dai, ma perché? È zitta, esatto.
2: E poi mi portò lei al vagone.
1: La portò lei. E beh, sì, è così
2: quando
1: che funziona.
2: Quando arrivai a Napoli.
1: Ascolti, mi sta confondendo. Una volta siamo nel presente, una volta siamo nel passato. Ora siamo passati nuovamente al trapassato remoto. Per favore, la prego, mi viene da piangere, fa piangere tutti gli italiani. Mega, vedi?

0: ma veramente mi sta sconvolgendo con questo, mi sta facendo casino, veramente, tra sto presente, passato, futuro, futuro prossimo, trapassato. Ah, per favore, troviamo una quadra al suo racconto. Rivai.
1: Sì. L'assistente della sala blu.
0: L'assistenza della sala blu. Dai, non è che lo posso correggere ogni due per tre.
1: Ma scusi, lei sì, perché cosa? Qui?
0: Cioè, come perché qui?
1: Vedi anche qui. Li fai anche lì di nuovo le mail
0: ancora questi uffici trapassato remoto
1: gentilissimo.
0: Meno male
1: siamo in sede, non so dove, non me lo ricordo.
0: Vabbè, ho fatto tanti viaggi lei
1: allora cosa? Ti hanno mandato la mail però si è cancellata la registrazione. Può succedere
0: ma come può succedere che si cancella la registrazione? Queste cose succedono solo nella campagna.

0: ci spostiamo, c'è l'assistenza. A volte però, secondo la nostra matrona, che lavora, studia e si sposta un po' in tutto il mondo, anche all'estero, ci ha insegnato e ci sta insegnando, da vera donna di casa e da vera matrona del mondo, che le cancellazioni si possono anche cancellare da sole, le registrazioni. Ma non è vero.
1: Blackout.
0: A blackout di cosa adesso? Non è vero, non dica così, non è vero, dai. Basta, ok. Cosa?
1: E niente. Insomma, vediamo. Eh?
0: Che deve vedere? Già, sì. È ok, anche perché lei viaggia talmente tanto, a volte le registrazioni vanno in blackout e si cancellano.

Le registrazioni si possono anche cancellare. Io spero che si cancelli questa di registrazione. Basta, basta, veramente. Però se stai ascoltando la versione podcast Reloaded, è la settimana che si conclude, nella quale si conclude settembre e inizia ottobre. Ma che è una sigla nuova? Ma scusate, ma me le volete dire le cose? Che sono il padrone di casa. Cioè, ma quelli delle RUA 24ore news.it, tra l'altro bella, quelli delle RUA 24ore news.it, complimenti, grande lavoro, bella sta sigla, bella, bella, bella. Però se l'avessi saputo prima non cambiava nulla, è vero, non cambiava nulla. Cioè, nel senso, non c'avevo l'effetto sorpresa. Volete sorprendermi? Grazie. Per questi 15 anni che abbiamo aperto, insomma, la scorsa settimana, la mia 15ª stagione. Allora, amici, grazie veramente per averci sentito. Se non si cancella la registrazione, ci sarà anche la versione podcast Reloaded. Perché ormai in Capanna International può succedere veramente di tutto. Ciao ragazzi, grazie per averci tenuto compagnia. Tempo Zero, Super Sciocchi, torna settimana prossima.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Sono le 12 e 23 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Sono le 12 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 2 ottobre, che apriamo con la lunga nota postata sul proprio profilo social dal sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, che ha reso noto l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato da 4 milioni di euro per il ripristino delle opere di difesa di Accosto di Porto Corallo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il sindaco ritiene che con questo nuovo atto sia stato compiuto un passaggio importante per il recupero della parte dello scalo attualmente non agibile, al termine di un percorso amministrativo iniziato diversi anni fa e segnato da lavori interrotti, risoluzione dei precedenti contratti e necessità di riprogettare le opere rimaste incompiute. L'intervento raccoglie risorse e progettualità maturate nel tempo. In particolare, i 2 milioni di euro aggiuntivi erano stati individuati nell'ambito della programmazione regionale definita nel 2025, un elemento che l'amministrazione comunale al governo del paese dello scorso giugno riconosce apertamente alle precedenti amministrazioni nel percorso che ha consentito di portare le risorse a Villa Puzzu. Tuttavia, negli ultimi mesi il comune ha lavorato alla ripresa dell'iter progettuale. Il 29 maggio è stata trasmessa alla regione una prima versione del nuovo progetto esecutivo, mentre il percorso per la definizione dei 2 milioni aggiuntivi si è concluso con l'approvazione della delegazione amministrativa e dell'impegno di spesa il 3 settembre. Il progetto aggiornato, datato 5 agosto, ha quindi ottenuto il parere favorevole dagli uffici regionali il 30 settembre. Non rivendichiamo la paternità delle risorse programmate prima del nostro insediamento, ha sottolineato il sindaco Piu, ma il lavoro svolto per far avanzare il procedimento e creare le condizioni per arrivare alla realizzazione dell'intervento. Il progetto approvato rappresenta però un passaggio, non la conclusione dell'iter. Restano infatti da completare le procedure necessarie per arrivare all'affidamento e all'esecuzione dei lavori. La regione mantiene la competenza sull'opera, mentre il comune di Villa Puzzu è il soggetto attuatore. Porto Corallo resta così al centro delle prospettive di sviluppo di Villa Puzzu e del Sarrabus per il ruolo che lo scalo può svolgere nei settori della nautica, della pesca, del turismo e dei servizi. L'obiettivo ora è trasformare il progetto approvato in un cantiere e restituire piena funzionalità alla parte del porto oggi inutilizzabile. In base al decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, che stabilisce il Fondo Unico Borse di Studio, presso gli uffici postali di tutto il territorio sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale anno scolastico 2025-2026 per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci si rechi in un ufficio postale munito dell'originale del proprio documento d'identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento d'identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio, dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o che ne fa le veci, comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta Poste Pay borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta Poste Pay borsa di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 e o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta postpay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito, Castiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendano iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni, informazioni, news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
1: Sono le 12:38. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre, sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
4: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Pizzo.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Discorsi sull'umanità, ne sento di tutti i tipi, ma non siamo umani, siamo scimmie avvolte in ben vestiti, figli senza valori, ma molto ben istruiti, vomitati da un sistema che da tempo ci ha inghiottiti. Qui per diventare grande ti serve davvero poco, basta non finire dentro il girone degli invertiti, passare metà del tempo a sputare su chi è diverso, per poi nel tempo libero andare coi travestiti. È la mia nazione che pesa sulle mie scelte, gridando rivoluzione, ma con le braccia conserte. Ora che il beneficio lascia spazio al benestare, capisco quanto è avvilente morire senza lottare. Nessun istinto di fuga, solo un trascinarsi gli uni sugli altri dentro una sovrappopolata cisterna.

0: propaganda nei messaggi insoliti. Non ho il carisma e l'autostima dei tuoi personaggi scomodi. Sono finto quanto te, sono falso quanto te. Sono l'ultimo degli stronzi e il primo degli ipocriti.
1: Se Dio ci ha fatto a sua somiglianza, non credere nel suo sguardo, perché è lui che ci ha insegnato a saper piangere a comando. E dove c'è sofferenza c'è sempre dietro un guadagno. E se Dio non esistesse, beh, dovrebbero inventarlo. E anche se non siamo realmente dietro le sbarre, questo mondo è una prigione con la cella un po' più grande. Prendere frasi fatte, ficcarcele dentro un testo, è il modo più intelligente per dire ciò che non penso. E se il mondo ti esclude, ti chiudi nel tuo universo, ma nulla ti gira intorno se giri intorno a te stesso.

0: Sono le 13.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Radio La Voce 96 800, la tua amica radio. Stasera brinderai tu con gli amici tuoi, perché all'altare lei domani porterai.

0: Sono le 14.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 2 ottobre, che apriamo con la lunga nota postata sul proprio profilo social dal sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, che ha reso noto l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato da 4 milioni di euro per il ripristino delle opere di difesa di Accosto di Porto Corallo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il sindaco ritiene che con questo nuovo atto sia stato compiuto un passaggio importante per il recupero della parte dello scalo attualmente non agibile, al termine di un percorso amministrativo iniziato diversi anni fa e segnato da lavori interrotti, risoluzione dei precedenti contratti e necessità di riprogettare le opere rimaste incompiute. L'intervento raccoglie risorse e progettualità maturate nel tempo. In particolare, i 2 milioni di euro aggiuntivi erano stati individuati nell'ambito della programmazione regionale definita nel 2025, un elemento che l'amministrazione comunale al governo del paese dello scorso giugno riconosce apertamente alle precedenti amministrazioni nel percorso che ha consentito di portare le risorse a Villa Puzzu. Tuttavia, negli ultimi mesi il comune ha lavorato alla ripresa dell'iter progettuale. Il 29 maggio è stata trasmessa alla regione una prima versione del nuovo progetto esecutivo, mentre il percorso per la definizione dei 2 milioni aggiuntivi si è concluso con l'approvazione della delegazione amministrativa e dell'impegno di spesa il 3 settembre. Il progetto aggiornato, datato 5 agosto, ha quindi ottenuto il parere favorevole dagli uffici regionali il 30 settembre. Non rivendichiamo la paternità delle risorse programmate prima del nostro insediamento, ha sottolineato il sindaco Piu, ma il lavoro svolto per far avanzare il procedimento e creare le condizioni per arrivare alla realizzazione dell'intervento. Il progetto approvato rappresenta però un passaggio, non la conclusione dell'iter. Restano infatti da completare le procedure necessarie per arrivare all'affidamento e all'esecuzione dei lavori. La regione mantiene la competenza sull'opera, mentre il comune di Villa Puzzu è il soggetto attuatore. Porto Corallo resta così al centro delle prospettive di sviluppo di Villa Puzzu e del Sarrabus per il ruolo che lo scalo può svolgere nei settori della nautica, della pesca, del turismo e dei servizi. L'obiettivo ora è trasformare il progetto approvato in un cantiere e restituire piena funzionalità alla parte del porto oggi inutilizzabile. In base al decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, che stabilisce il Fondo Unico Borse di Studio, presso gli uffici postali di tutto il territorio sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale anno scolastico 2025-2026 per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci si rechi in un ufficio postale munito dell'originale del proprio documento d'identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento d'identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio, dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o che ne fa le veci, comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta Poste Pay borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta Poste Pay borsa di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 e o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta postpay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito, Castiadas, Villa Puzzo e Villa Simius. Gli allievi che intendano iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio, con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazioni, locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 14 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino

0: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
1: Radio La Voce.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché.
3: Informazione,
4: informazione,
3: news, informazione, locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.
6: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, venerdì 2 ottobre, che apriamo con la lunga nota postata sul proprio profilo social dal sindaco di Villa Puzzu, Pierpaolo Piu, che ha reso noto l'approvazione del progetto esecutivo aggiornato da 4 milioni di euro per il ripristino delle opere di difesa di accosto di Porto Corallo da parte della Regione Autonoma della Sardegna. Il sindaco ritiene che con questo nuovo atto sia stato compiuto un passaggio importante per il recupero della parte dello scalo attualmente non agibile, al termine di un percorso amministrativo iniziato diversi anni fa e segnato da lavori interrotti, risoluzione dei precedenti contratti e necessità di riprogettare le opere rimaste incompiute. L'intervento raccoglie risorse e progettualità maturate nel tempo. In particolare, i 2 milioni di euro aggiuntivi erano stati individuati nell'ambito della programmazione regionale definita nel 2025, un elemento che l'amministrazione comunale al governo del paese dello scorso giugno riconosce apertamente alle precedenti amministrazioni nel percorso che ha consentito di portare le risorse a Villa Puzzu. Tuttavia, negli ultimi mesi il comune ha lavorato alla ripresa dell'iter progettuale. Il 29 maggio è stata trasmessa alla regione una prima versione del nuovo progetto esecutivo, mentre il percorso per la definizione dei 2 milioni aggiuntivi si è concluso con l'approvazione della delegazione amministrativa e dell'impegno di spesa il 3 settembre. Il progetto aggiornato, datato 5 agosto, ha quindi ottenuto il parere favorevole dagli uffici regionali il 30 settembre. Non rivendichiamo la paternità delle risorse programmate prima del nostro insediamento, ha sottolineato il sindaco Piu, ma il lavoro svolto per far avanzare il procedimento e creare le condizioni per arrivare alla realizzazione dell'intervento. Il progetto approvato rappresenta però un passaggio, non la conclusione dell'iter. Restano infatti da completare le procedure necessarie per arrivare all'affidamento e all'esecuzione dei lavori. La regione mantiene la competenza sull'opera, mentre il comune di Villa Puzzu è il soggetto attuatore. Porto Corallo resta così al centro delle prospettive di sviluppo di Villa Puzzu e del Sarrabus per il ruolo che lo scalo può svolgere nei settori della nautica, della pesca, del turismo e dei servizi. L'obiettivo ora è trasformare il progetto approvato in un cantiere e restituire piena funzionalità alla parte del porto oggi inutilizzabile. In base al decreto legislativo 63 del 13 aprile 2017, che stabilisce il Fondo Unico Borse di Studio, presso gli uffici postali di tutto il territorio sono disponibili i pagamenti delle borse di studio nazionale anno scolastico 2025-2026 per gli studenti e le studentesse risultati beneficiari che possono provvedere alla riscossione secondo le seguenti modalità. Per gli studenti beneficiari minorenni è necessario che un genitore che eserciti la responsabilità genitoriale o di chi ne fa le veci si rechi in un ufficio postale munito dell'originale del proprio documento d'identità in corso di validità per l'identificazione, dell'originale del proprio codice fiscale, dell'originale del documento d'identità in corso di validità dello studente beneficiario della borsa di studio, dell'originale del codice fiscale dello studente beneficiario della borsa di studio. Previa esibizione a sportello dei suddetti documenti, il genitore che esercita la responsabilità genitoriale o che ne fa le veci, comunica all'operatore di sportello di voler ritirare il contributo attraverso la nuova carta Poste Pay borse di studio. Per gli studenti beneficiari maggiorenni è sufficiente che il beneficiario si presenti in un qualsiasi ufficio postale munito di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale, comunicando all'operatore di sportello di voler incassare la borsa di studio erogata dal Ministero dell'Istruzione e del Merito attraverso il ritiro della carta PostPay borsa di studio. Si fa presente che per gli studenti già beneficiari della borsa di studio nell'anno scolastico 2023-2024 e o 2024-2025, l'accredito della borsa di studio per la nuova annualità 2025-2026 avverrà direttamente sulla medesima carta PostPay borsa di studio in loro possesso, senza doversi recare presso un ufficio postale. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus ha aperto le iscrizioni per tante discipline che potranno essere praticate nelle sedi dei centri del Sarrabus durante l'anno scolastico 2026-2027. La Scuola Civica di Musica del Sarrabus è una realtà che diffonde la cultura e l'insegnamento musicale in tutto il territorio, svolgendo un servizio molto gradito agli utenti, con particolare riferimento a quelli che desiderano avvicinarsi alla musica e agli strumenti attraverso i quali diffonderla. L'attività è finanziata principalmente dalla Regione Autonoma della Sardegna, tramite i fondi previsti dalla legge regionale numero 2897 e dai comuni aderenti facenti capo all'Unione dei Comuni del Sarrabus, cioè Muravera, San Vito, Castiadas, Villa Puzzu e Villa Simius. Gli allievi che intendano iscriversi devono compilare l'apposito modulo, facilmente reperibile nella pagina social della scuola, entro e non oltre venerdì 9 ottobre. I corsi si terranno con cadenza settimanale presso le sedi della Scuola Civica di Musica, con avvio presumibilmente nel mese di novembre 2026 e conclusione nel mese di giugno 2027. Per informazioni si può contattare la segreteria della scuola ai seguenti recapiti: telefono 070 34 95 368, email scmusicasarrabus@gmail.com, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata. I venti soffieranno deboli al mattino e moderati dal pomeriggio con direzione est-sud-est. Mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 18 gradi delle minime e i 26 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione.
0: Informazione.
3: News. Informazione. Locale.
5: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama

così è arrivata anche l'ultima puntata della settimana per quanto riguarda lo spazio dediche richieste. Gianni in vostra compagnia, pronto per portarvi in viaggio anche quest'oggi, in questo pomeriggio caliente. Andiamo a fare un altro bel viaggetto nel grande mondo della musica. Intanto ci sono diverse new entry, novità discografiche per quanto riguarderà la musica italiana e non solo. Va bene, un saluto a tutto il pubblico che ci stava aspettando, tra questi amici, tra queste amiche c'è anche Roberta e Giorgio che aspettavano da un po' l'inizio della diretta, quindi un saluto a loro e un ciao grande da parte mia a tutto il resto del pubblico che segue sempre con affetto il programma Dediche Richieste condotto da uno che passava per caso in strada, è salito su in studio e conduce questo programma da qualche giorno praticamente. Va bene, partiamo subito con il primo brano in programma, primo disco richiesto di oggi, che tra l'altro è una delle ultime novità discografiche, si intitola Spirituale, le voci sono quelle di Biagio Antonacci e Saif.

Spirito è il titolo di questa nuova canzone di Biagio Antonacci e Saif, una bella copiata vincente per quanto riguarda la musica del momento. Una new entry, la prima novità discografica della puntata, il nuovo singolo di Aiello, Te l'ho mai detto, il titolo del brano che ascoltiamo per la prima volta, Aiello.

E questo giovane artista, lui si chiama Iello, lo conosciamo benissimo qui al programma Dediche Richieste, anche perché abbiamo mandato tante sue canzoni. Questo è il nuovo singolo, si intitola Te l'ho mai detto, era il titolo. Aiello mi stava dicendo: te l'ho mai detto il titolo della nuova canzone? Sì, me l'ha mai detto, non me l'aveva ancora detto, anzi. Va bene, lasciamo perdere questo gioco di parole e andiamo ad ascoltare la prossima canzone. Ci porta dritti in uno spazio dedicato alle hit internazionali. Intanto partecipate al programma, amici, con l'invio del messaggino WhatsApp al numero 346 12 72 406, per richiedere le vostre canzoni preferite. Dedicare canzoni oppure lanciare saluti, auguri. Carol G, Bruno Mars, Still.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: E dalle voci di Julia Bresch qui al programma Dediche Richieste, Serenamente, il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Un saluto a tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio, in streaming, dall'app, in DAB. Un saluto grande anche, non lo faccio quasi mai, agli amici di Facebook. Un saluto grande anche a lui, Christian, che segue sempre il programma Dediche Richieste. Insieme a Christian un ciao grande, un grazie a tutto il resto del pubblico che sta seguendo il nostro programma, il nostro live. Va bene, un gradito ritorno non solo qui a Radio La Voce, al programma Dediche Richieste, ma in tutte le radio, con questo nuovo singolo, Le Ali, Max Pezzali.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

veramente un gradito ritorno all'ex 883 che tra l'altro abbiamo mandato in onda in queste puntate in questa settimana con Sei un mito. Ora beh, l'abbiamo ascoltato con questa nuova canzone, questo nuovo singolo, una bella new entry, novità discografica, e la voce era quella di ovviamente Max Pezzali, Le ali, il titolo del brano, Joe Legend.

detto all'inizio della puntata che questa sarebbe stata particolarmente ricca di novità discografiche, soprattutto per quanto riguarda la musica italiana. Musica italiana con la prossima voce, altra new entry, il nuovo singolo di Giorgia, Parafulmini.

0: Un'altra bella new entry.
1: Piove questa notte, mi bagnerò con te.
0: Il nuovo singolo di Giorgia non poteva mancare assolutamente all'interno del nostro spazio dedicato alle novità discografiche riguardanti la musica italiana. Parafulmine il titolo del nuovo brano.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama

e Shakira insieme per questo bel disco tutto da ballare, ci porta diritti nello spazio dance del programma dediche richieste. Agua è il titolo del brano. Va bene, continuiamo con il prossimo. Intanto saluto ancora tutto il pubblico che sta seguendo la diretta radio dai 96.8. Un ciao anche a chi ci segue in streaming, dall'app, in dub. Grazie ancora per essere in mia compagnia.

Un saluto a Matteo che sta seguendo in questo momento da San Vito, lui segue da lì. Ciao grande Matteo, ciao.

34 612 72 406, amici, il numero da digitare per partecipare al programma, e così sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione. Sentito la Shine, nuovo di Ogel, David Guetta, French Montana.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Max Vita Morte Miracoli dal suo ultimo lavoro discografico. Va bene, siamo in diretta, in live, vi dico anche l'orario così magari qualcuno se aveva dei dubbi se li toglie, no scherzo, naturalmente lo sapete che andiamo in diretta, 16:55 e si continua con la musica italiana, questa new entry, due nuove promesse della musica Made in Italy, Lorenzo Salvetti e Rocaddeo, che conosciamo anche perché è nostro conterraneo. Questo è il singolo che hanno inciso insieme, si intitola Oggetti Smarriti.

preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!

0: te.
1: Nuvole, il titolo di questa nuova canzone, beh, guardando il cielo qualche nuvola c'è. Intanto Tino Mancino e Simona Molinari erano le voci che abbiamo ascoltato in questa nuova canzone dal titolo Nuvole. Saluto un altro amico ascoltatore, Gianni, che non sono io, che non è che mi sto salutando, anche se potrei salutarmi visto che mi ascolto anch'io. Il programma lo ascolto insieme a voi, lo faccio, ma lo ascolto insieme a chi segue il programma. Quindi un saluto anche a Gianni, un altro assiduo ascoltatore del programma Dediche Richieste, Ligabue.

Qualcosa per te nel gran finale del nostro programma dediche richieste, anche quest'altro disco richiesto da voi. Qualcosa per te, e la voce era quella di Luciano Ligabue. Altra new entry, nuovo di James Blunt.

grande voce, un grande artista internazionale, James Blunt, con questo nuovo singolo dal titolo Circle. Laura Pausini, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti? Chiama!
1: Cercata come un bimbo che cerca suo padre, come un mendicante che cerca qualcosa da mangiare, come una goccia d'acqua in un deserto arido. Ti ho cercata in una goccia amara dopo il panico, sopra il palco, dentro le canzoni, sotto i riflettori e nell'approvazione. E non eri lì, non eri lì. Yeah. Ti ho cercata in una birra con gli amici, come un albero che prende linfa dalle sue radici, in mille numeri che fanno una classifica. Ti ho cercata come si cerca un'amica, nei momenti tristi, nella

0: Nuova canzone anche per San Giovanni, l'abbiamo già ascoltato con questo nuovo singolo dal titolo Ti ho cercata. Va bene, c'è un'altra canzone novità, un giorno dopo l'altro, questa è la nuova di Nesli.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

Nuova canzone anche per Nesli, un giorno dopo l'altro, il titolo di questo nuovo singolo. Siamo arrivati alla fine, grazie amici per essere stati mia compagnia in quest'ultima puntata, ma in tutta la settimana. Grazie ancora, vi aspetto alle prossime, da lunedì al venerdì, si parte come sempre alle 16.05, quando ci sono cambiamenti di orario vi farò sapere via social o anche per altre vie, insomma, vi farò sapere. Comunque, intanto ci ascoltiamo questo brano in chiusura, saluto tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio dai 96.8 in streaming, dall'app, in DAB, grazie veramente di cuore per essere stati insieme a tanta buona musica. Sweet.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

Dio ti ama, datelo uomini, Dio è con voi. Datemi, Dio, cieli, mezzi e di

0: fate luoghi. Dio vi ama, datelo uomini, Dio è con voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Nella nostra Eucaristia oggi vogliamo presentare al Signore e pregare per lei, per la nostra sorella Mula Ginetta, il sigesimo, la presentiamo al Dio dell'amore e della misericordia. E il Signore oggi ci manifesta il suo amore anche celebrando la memoria dei santi angeli custodi. Qualche giorno fa era la festa degli arcangeli, Michele, Raffaele, Gabriele, o qui la Chiesa ricorda gli angeli che il Signore ha disposto che ci accompagnino e ci proteggano. Anche la preghiera di oggi parlano di questo, quindi vogliamo ringraziare il Signore e affidarci al suo divino amore. Chiediamo perdono delle nostre mancanze, rinnovandoci nel suo amore misericordioso. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e Sempre Vergine, gli angeli e santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile provvidenza mandi i tuoi santi angeli perché siano nostri custodi, dona a noi che ti supplichiamo di essere sempre difesi dalla loro protezione e di godere in eterno della loro compagnia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro dell'Esodo. Così dice il Signore: ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce e non ribellarti a lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è in lui. Se tu dai ascolto alla sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Il mio angelo camminerà alla tua testa. Parola di Dio. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

darà ordine ai suoi angeli di tutto Dio tutte le sue vie. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta mezzogiorno. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie.

0: benedite il Signore voi tutte le sue schiere, suoi ministri, che eseguite la sua volontà.
1: Il Signore sia con voi.
2: Tuo spirito.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi dunque è più grande nel regno dei cieli? Allora chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò, chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglierà uno solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sopra la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
3: Sia lodato Gesù Cristo. Vogliamo oggi celebrare con la Chiesa la memoria degli angeli custodi. È una tradizione della Chiesa, è una devozione che fin dai primi anni della Chiesa si è celebrata, ma si è celebrato soprattutto l'amore di Dio per noi, per il suo popolo. Abbiamo ascoltato sulla lettura del libro dell'Esodo, dei primi libri, la storia del popolo di Israele che cammina e Dio mette a guida, a protezione, un angelo per accompagnare, che Dio conosce la fragilità del suo popolo, anche la nostra debolezza, le nostre paure, le nostre incertezze. A volte andiamo per altri cammini, ecco, Dio non ci abbandona e da sempre ci ha affidato agli angeli, che sono esseri straordinari, spirituali, che stanno, come abbiamo ascoltato, alla presenza di Dio, no? E questa è una devozione che uno può far crescere nel tempo, che è espressione anche dell'amore del Signore per noi, ma anche della nostra fede verso di Lui. Io posso chiedere l'aiuto, l'intercessione, la mediazione degli angeli. L'abbiamo chiesto adesso nella preghiera, prima delle letture, no? Chiedendo al Signore davvero che possiamo camminare con loro verso la patria celeste. È un aiuto, è un sostegno. Io posso dire, ce la faccio da solo, non sempre è facile, eh? Ma l'angelo, abbiamo visto che c'ha una missione speciale. Io riprendo passo passo il testo dell'Esodo, che dice chi è l'angelo. A volte dobbiamo anche farci furbi, no? Se il Signore ci dà dei doni, io non li sfrutto, perdo l'occasione, no? Posso arrangiarmi da solo, o posso chiedere il supporto, l'aiuto, la mediazione, perché gli angeli hanno la funzione di guidarci, proteggerci, custodirci, illuminarci, perché loro sono alla presenza di Dio. Abbiamo ascoltato il Vangelo, no? Quando Gesù parla: state attenti a non dare scandalo ai piccoli, ma non solo i piccoli di età, i piccoli nel mondo. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Faccia a faccia. Io no, ma loro sì. E loro sono incaricati di custodirci, di illuminarci, di consigliarci, no? Ecco, dice il Signore al popolo di Israele, lo dice a noi: io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino. Quindi da guida e per custodirci, per proteggerci, per preservarci, dal male, dai pericoli, è per farti entrare nel luogo che ho preparato. Se l'angelo non guida il popolo si perde. L'angelo diventa guida, diventa custode. Cosa ci chiede a noi il Signore? Abbi rispetto della sua presenza. Sii umile, no? Ascolta la sua voce. Non so quanti di noi si mettono in silenzio a chiedere all'angelo, ma qual è la volontà di Dio? Aiutami a capirla. Cosa il Signore mi sta chiedendo? Noi invece ci arrangiamo da soli molte volte, no? Abbi rispetto della sua presenza, dà ascolto alla sua voce, non ribellarti a lui, non essere presuntuoso, non essere... No, io sento nel mio profondo del mio cuore di dover fare questo gesto o fare questa scelta, e io posso fare il contrario. Perché? Perché penso così. Eppure il Signore ti sta illuminando, ti sta parlando proprio attraverso quell'angelo che ha messo accanto a te. Non ribellarti a Lui. Egli infatti non perdonerebbe la vostra transizione, perché il mio nome è in Lui. E questa è una cosa importante. Dio garantisce la sua presenza. Il suo nome è la presenza di Dio. L'angelo ci è stato dato per custodirci, ma perché ci parla in nome di Dio. Ci aiuta a conoscere Dio, a fare l'esperienza di Dio, ad avvicinarci a Lui. Si tratta di affidarci. E se non l'abbiamo fatto, possiamo iniziare a farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una preghiera che tutti conoscete, l'angelo di Dio, no? Fate, dopo la pregheremo insieme, pensando alle parole. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci. Fui affidato dalla pietà celeste. Vedete, già la preghiera dice la parola che abbiamo ascoltato, no? È la missione sua, è la gioia dell'angelo, è che io mi faccia guidare a Dio, no? Mi porta sempre al Signore e diventa un messaggero, uno strumento. Io sarò il nemico, dice il Signore, dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Anche nei momenti di difficoltà o di pericolo io posso invocarlo. E Lui mi aiuta, perché Dio l'ha promesso e la parola di Dio è veritiera, non è falsa, non è un'illusione, no? Ma l'angelo ha questa missione di custodirci e Lui diventa il nostro avvocato, perché Dio è in Lui, parla con Lui, è presente in noi. Il mio nome è in Lui. Quando Gesù parla dei piccoli, no? Nella comunità, Gesù dice il più piccolo e il più grande nella comunità che serve, e poi alla fine parla degli angeli che sono alla presenza del Signore per custodire, per proteggere, per difendere, per illuminare quelle persone che gli sono state affidate, cioè ciascuno di noi. Ciascuno di noi è stato affidato a un angelo, a un essere spirituale che sta alla presenza di Dio. E possiamo chiedere al Signore aiutaci a scoprire questo tuo amore attraverso quest'essere straordinario che, stando alla sua presenza, mi custodisce, mi ama. In questo giorno, in tanti luoghi si ricordano anche i nonni, come li ricordiamo quando celebriamo i nonni di Gesù, Anna e Gioacchino, ma anche oggi, no? Perché i nonni, in fondo, che cosa fanno? Custodiscono i nipoti, i piccoli, i figli, no? Quindi è occasione anche oggi per dire grazie Signore per queste persone che diventano per noi guida, luce, che in certo modo ci prendono per mano e ci conducono nella vera vita. Ecco, ringraziamo per gli angeli e ringraziamo anche per i nostri nonni, per coloro che anche per noi hanno questa missione, no? Particolare di manifestare l'amore materno del Signore, la tenerezza di Dio che si rivolge soprattutto verso i più piccoli. Vogliamo davvero metterci nelle mani del Signore, ma anche chiedere al Signore che ci faccia fare questa esperienza di spirituale, no, di incontro con Lui, anche attraverso i santi, attraverso gli angeli, l'angelo custode, no, che ha questa missione di custodirci. Leggendo la vita di alcuni santi, davvero hanno un'esperienza straordinaria con l'angelo che li custodisce, e dicono proprio i santi, danno testimonianza dell'amore del Signore che si manifesta attraverso l'angelo a cui sono stati affidati. E questo ci aiuta a fidarci, a crederci, a metterci nelle mani del Signore anche attraverso questi angeli e esseri speciali che Dio ci ha dato, a cui siamo stati affidati. Quindi continuiamo a pregare insieme, affidando al Signore le nostre preghiere, i nostri desideri, sapendo che Lui ci ama, che Lui ci vuole bene, e tutti i mezzi Dio non si arrende, no? Anche se noi a volte siamo un po' testardi, vedete che Dio usa tutti i mezzi per prenderci per mano e portarci a Lui. Le inventa tutte, perché Dio ci vuole bene e siamo nel suo cuore e vuole che lo incontriamo. Lo continuiamo a pregare con questa fiducia, anche ringraziamento per tutti questi doni che Dio ci dà.

benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto.

pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo in onore dei tuoi santi angeli e fa che per la loro continua protezione siamo liberati da ogni pericolo e giungiamo felicemente alla vita eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria, che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode. Santo, Santo.

God.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo si rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede. La tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Ginetta, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Nicola, San Giovanni Paolo II e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Siate di nella

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dai a noi. Dio, che togli i peccati del mondo, dai a noi. Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, sorvegno, senza soltanto una parola, io sarò.

la salvezza di Ascoli, quello che lui ha compiuto, e tu ogni giorno te, e con lui non credo più, perché ho nel cuore la cerca.

0: Preghiamo. O Padre, che in questo sacramento ci doni il pane per la vita eterna, guidaci con l'assistenza degli angeli nella via della salvezza e della pace, per Cristo nostro Signore. Ecco, dopo la messa esporremo il Santissimo per un momento di adorazione per coloro che vogliono fermarsi. Come tradizione, normalmente in queste celebrazioni di anniversario scambiamo, facciamo anche le nostre condoglianze, ci rendiamo presente. Ecco, se lo facciamo, ricordiamoci che siamo in chiesa, quindi manteniamo anche l'ambiente di preghiera, poi esponiamo il Santissimo per affidare a Gesù le nostre famiglie, i nostri ammalati, le persone a noi care. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Ari profo

0: Abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 36 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento, su una vecchia terrazza

lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fa scordare le parole.

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce,

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Qualunque sia il tuo stile, all'Ottica Giacu di Muravera abbiamo l'occhiale giusto per te. Vieni a scoprire le collezioni di occhiali da vista e da sole dei migliori brand. Troverai anche lenti di ultima generazione per ogni esigenza, comprese lenti per la gestione miopica nei più piccoli. Ti aspettiamo per una visita oculistica professionale. Ottica Giacu, un'esperienza lunga 45 anni. A Muravera, in via Roma 72.
1: Radio La Voce, 96 800 MHz in FM stereo.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

prendo solo il buono, che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: non ti scordare di me, di me e noi.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Salita del volo con destino alla fine.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Buonasera, senta, sono Zalone Abbigliamento. Volevo sapere. Zalone Abbigliamento? Ma sei la camera di commercio tu? Senta, volevo avere informazione quanto riguarda la scancellazione. Perché siccome che devo chiudere l'attività che non si sta vendendo più niente, volevo sapere le carte da fare. Come non risulto? Mi avete già scancellato voi 10 anni fa. Quindi io praticamente chiudo, cioè non faccio niente. Va bene, arrivederci.

0: diciamo Mario, dallo l'abbigliamento su. Senti Mario, io so che tu sei un bravo aglione. Ti dovevo chiedere una cortesia, se per piacere quell'ordine con la consegna a maggio me lo potevi bloccarlo, perché Mario non sto vendendo più niente. Ah, me l'avevi già bloccato tu. Mario, sei uno struzzo, io l'ho sempre pensato, Mario.
1: Avevo cominciato con poco, una baracca e la mia, con due dipendenti, chiaramente a nero. Ma poi mi espandei,

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

che vinca la vita, non lasciarti andare. Devi fermarti a pensare. Non dare importanza a marche, sono inutili. Cerca di pensare. Perché vinca la vita, non credere alla pubblicità. Lascia spazio alla felicità. Accettati come sei. Se non sei bello fuori, sarai bellissimo dentro. Se non hai la macchina più bella, lascia perdere, non importa. Non distruggerti bevendo, fumando oppure drogandoti per dimenticare. Tanto il fumo, l'alcol, la droga non risolvono i problemi, perché vinca la vita. Tu non troverai mai la felicità fuori, ma dentro di te. Lascia che vinca la vita.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

è troppo lunga anche per me. Sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Radio La Voce.

que Xiomar, perché non te ne niente, o sai che devo fare? E con mio pane non ti va a mancare mai. Ma tu che ne sai?

0: Sono le 23 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
2: Siamo la sorpresa dietro vetri scuri.

volta ci sei tu a ricordarmi cosa cambia in ogni angolo di me.

fine non era vero. Quasi pronto a toccare il cielo. Paura di non essere all'altezza. Bravo a fingere sicurezza. Ma era così buono quel tuo profumo. Vaniglia e margherita. Troppo morbido il tuo maglione. Decidi

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

cosa resta di quel fragile essere umano. Tutto testa e preconcetti che tu hai sciolto piano piano, e che è cresciuto col sorriso che se non c'era lo inventavamo. Pochi soldi,

0: sono le 2.
1: Ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96 800 c'è la tua radio. Radio La Voce.